dormina. Bella tu sandigna con una sagna combina. Pille dormina. Dacu dormina. Dacu nana daia dan daia mamadinho. A pantera. Dacu dormina. Dacu nana daia na cintura di menina. E...